0: di grazia, voi chi siete?
1: Io chi sono? Non lo so.
0: Non lo sapete?
1: Quasi no.
0: Non lo sapete?
1: Quasi no. Quel che padre non è padre,
0: ma debole da sorelle,
1: era vedova mia madre,
0: ma fu madre ancora di quelle.
1: Questo padre ben d'orgoglio, questo padre ben d'orgoglio, quel che padre.

0: bene. Son tutte papà, son tutte papà.
1: Bestia, attento, ti scostati qua. Bestia, attento, ti scostati qua.
0: La nostra commedia che già

0: fine della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà.
1: E mi guarda sospira del mio milano, come che mi sgarra.
0: Dico bene.
1: E mi guarda sospira del mio
0: milano, grazie. Ma finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà. Ma finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà. Ma finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà.

Dio. Questo in maiuscole. Bestia, maiuscole. Bravi, così. Noi, Don Magnifico, duca e parole dell'antichissimo Monte Fiascone, grand intendente, gran presidente, con gli altri titoli, con venti, eccetera.

0: e strangolato. Capito? Strangolato. Perché eccetera, la onda eccetera, ne danno eccetera, parole eccetera. Perché eccetera, la onda eccetera, ne non eccetera, parole eccetera.
1: Parole eccetera, ne fatto già. Parole eccetera, ne fatto già.
0: Ora ficcetelo per la città. Ora ficcetelo per la città. Ora ficcetelo per la città.